Menyan Jesem Salam. Ye bibi obat o di offer as to mun kwa dia etinya fa wate ndi nyabo tre bia betutum sisi ana bia ya kama